bistecca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. M'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto.